Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farvi capire che è un'italia, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata. Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice uno apre la finestra. Se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo... Dove vuole, ecco perché.
3: Dai, questo... dai.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più e la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non va là.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Sole Luna.
1: Radio di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

good time.

You do it on your own.

troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

solo come la sposa di Celia. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunto

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Sole Luna!
1: Alla console DJ Foxy!
2: Prova.
3: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna. Suona per voi DJ Foxy.
2: Buonasera a tutti da DJ.

0: Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console. Alla console, alla console.
1: Adesso ascoltiamo Call Me Baby.

0: Adesso ascoltiamo L'emozione non ha voce, Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano.
1: Non ha voce.
2: Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Let me see you dance, baby.

0: make my way home.
1: Parliamo bene, proprio bene. Parliamo bene, proprio bene.
2: E dopo Micione, adesso ascoltiamo Will You Be There di Michael Jackson. Sono uguali tanto, stesse voci.

Adesso passiamo a Gimme Gimme Gimme di Geo da Silvia e George Buldi. E diamo la buonasera a Kami in console CDJ Fazzi.

Buonasera Angelo, a dopo. Ricordo il palinsesto di oggi, alle 19 Giuseppe, alle 20 Jessie, alle 21 Patti e infine alle 22 Rita.

È vero, questa canzone sta andando lenta, però i giri stanno a posto. Non so se è proprio così. Ho appena visto 6 minuti di canzone. Meglio se la accorciamo? Tagliamo velocemente la canzone. 6 minuti proprio. Non li resistiamo, nemmeno io.

Adesso passiamo a una canzone più veloce, boom boom boom boom boom, di Venga Boys. Regola, la canzone di Mina, Billie Jean, la mettiamo quando dobbiamo andare a Napoli.

0: Viola, let me see you dance, babe.
1: Adesso ascoltiamo Baila Morena, Zucchero e Mana. Questa qua la dedichiamo a Shaki.

Ciao Axel, in console c'è DJ Pozzi. La prossima canzone la dedichiamo a Davide e Gabriele.

0: Mario.
1: E adesso ascoltiamo Shakira con Waka Waka Waka Waka Waka. Questa qua la dedichiamo a Davide e Gabriele, che sono i miei cuginetti piccoli.

Dopo ascoltiamo gli 883. E diamo il benvenuto a Yannet in consorzio DJ.

0: Adesso ascoltiamo gli anni Max Pezzali, versione 2026.
1: Storia stesso, posto stesso, bar.
0: Questa canzone la dedichiamo a Jessie. Ma poi...

0: Adesso stiamo ascoltando Vieni a ballare in Puglia di Caparezza.
1: Treni vanno a ballare nei musei a pagamento.

Andiamo con l'ultima canzone, You Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive. Visto che questa è la mia ultima canzone, adesso comincio a salutare e poi dopo do la buona diretta a Giuseppe e gli passo la radio. E salutiamo Axel, Azzurra, Davide, Gabriele, Rottweiler, Jan, Zandika, Catwoman, Marika, Fenicia, The Crew, Alice, Felix, Paola, Ciro e Becca Morto, i nostri Battini, Whisky, Pirlotte e Bunny, Kami, DJ Giuseppe, Jessie, Melody, Micione, Shaki e poi ci sono io. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e do una buona diretta a Giuseppe. Giuseppe, la radio è libera, puoi andare.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima settina di Radio Sole e Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Grazia per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaggy e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima settina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano con gli Adele e ci andiamo ad ascoltare la sua Easy Oh Man.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Adele, noi passiamo con il prossimo brano, con Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare la sua Turgevag.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song del bravissimo Alan Walker, noi passiamo con il prossimo brano con gli ATB. Ci andiamo ad ascoltare la loro Ecstasy.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Franci da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song degli ATB, noi passiamo con il prossimo brano con i Brisa Star e andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Vem Pro Me.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Brisa Star, noi passiamo con il prossimo brano, con Camilla Cabello. Ci andiamo ad ascoltare la sua Summertime.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Camilla Cabello, noi passiamo con il prossimo brano. Con David Guetta ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Im

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di David Guetta, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Xylons. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Summer Boy Like Me.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Xylons, noi passiamo con il prossimo brano con gli Skillan Grey. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Everything Ned.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Corsara da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Sia, passiamo con il prossimo brano. La bellissima song di Rosanna Ballistreri, ci andiamo ad ascoltare Quando Viru a Tia. Questa bellissima song è dedicata tutta per la nostra Jessie.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Rosanna Ballistreri, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Melo, ci andiamo ad ascoltare la sua Sasha.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Melo, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song della bravissima Lady Gaga, noi passiamo con il prossimo brano che va in dedica a tutta la nostra DJ Franci. Con gli Over DJ gli andiamo a dedicare questa bellissima song, You Are The Winner.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Over DJ, passiamo con il prossimo brano con la bravissima Kimo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise's Love.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song della bravissima Chemo Sound, noi passiamo con gli Azer Sinclair e andiamo ad ascoltare la loro Already Ter Melody.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Azer Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano con Mac Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei DJ Mark Flux, noi passiamo con la mia ultima song con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back Unstyled.

0: appuntamento, alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e, che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Jessie, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua, e buona diretta.

0: Santos.
1: Benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica Radio Web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessie DJ.

0: bellissima Giacchina. Ringraziamo il nostro Giuseppe, bellissima diretta come sempre. E vado a salutare a tutti voi qui Giacchina, la nostra Shaki e il nostro Micio, la nostra Giovanna, la nostra Cami, Bunny, Melody, Daras, Elka, Patti, Rita, Catta, la nostra Catta, la nostra carissima Franci, Pirlotto, Whisk, Ciro il Berchino, Paola, Felix, Alice, Tegro, Felice, Antica, Marica, James, Rottwar, Azzurra e Alex. Adesso andiamo ad ascoltare come prima song in mia compagnia che abbiamo dedicato tutta per il nostro carissimo Giuseppe CT. Tutte per te Giuseppe. Andiamo ad ascoltare Whitney Houston, Greatest Love of Life. Scusatemi.
1: Signor.

0: puntata la nostra carissima Elka. Ciao Elka. Ok ragazzi, passiamo a Whitney Houston, Greatest Love of All, tutte per nostro carissimo Giuseppe Citti.
1: In diretta

Palla Vinci, Fuga d'amore, e questa la dedico per Cami, Patti, pochi c'è più, mannaggia, Cata, mamma mia, Elka e Daras, no scusatemi, Elka, che c'è più, mamma mia, vabbè, per voi ragazzi, e Rita. Fuga d'amore.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Goodbye, My Love. E questa la voglio dedicare a tutti gli over di questa chatina.

fuori scena. E questa la voglio dedicare per la nostra carissima Giovanna, Franci, Patti, Casa. E chi c'è più? Non lo so più. Per voi.

ti stai dicendo la song come è, capito? Adesso ascoltare la prossima in mia compagnia, Enrico Fermiano, Sia cosa più bella, e questa la dedico per tutti voi, per me siete voi la cosa più bella che c'è.

Ora voglio dedicare una canzone a una persona che sta ascoltando da fuori. Ti dico, ora basta, basta, e non dolgo più niente, ok? Tutta per te.

io su questa sonda vi auguro a tutti un proseguimento e mi raccomando, fra un po' salirà la nostra DJ Patti a tenervi in compagnia. Io su questa, ragazzi, vi saluto, vi abbraccio a tutti e a tutti, a risentirci alla prossima. Ciao belli, e vi do un bacio da Patti mia. Patti, io qua ti auguro buona diretta, vai prendi diretta, vai Patti.

Allora, innanzitutto faccio i complimenti alla nostra bravissima Jessie che mi ha concesso la console. Grazie Jessie, e brava, brava, brava, come sono stati bravissimi i DJ che l'hanno preceduta, DJ Giuseppe, Micione e Foxy, che ci hanno tenuto compagnia con tanta, tanta bella musica. Allora, adesso tocca a me, ragazzi, mi presento, ciao, sono Patty, vi terrò compagnia fino alle ore 21, se mi sono presentata, perché magari c'è qualcuno che non mi conosce ancora. Vabbè, speriamo sia di vostro gradimento questa oretta di musica che ho preparato per voi. Un mix, un grande minestrone di musica italiana, straniera, divertente, romantica, un po' di tutto, sì. Allora, cominciamo anche con il salutare tutti voi che siete in chattina. E salutiamo i nostri titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina, ai nostri bottini, un saluto a Dara, Saelka, Dionisio, Bobe, DJ Giuseppe, Dottor Step, Giovanna Ballo, Rita, e poi Cata, Franci, e Cami, ciao Cami, un saluto a Jessy, e a Ciro Bicchino, Paola, Felix, Alizé, The Crew, Fenice, Andica, Marica, Puma, Carlotta, Rottweiler e Azzurra. Spero di non essermi dimenticato di nessuno. Saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. E che dite? Iniziamo subito con la musica. Prima canzone di questa nostra diretta e prima dedica che va alla DJ uscente, quindi alla nostra Jessie, Amy McDonald, This Is The Life.

Approfitto anche per ringraziare tutti voi per avermi augurato la buona diretta, un buon ascolto e un buon divertimento a tutti voi.

Continuiamo con la musica, continuiamo con la bella musica. Adele con Turning to Ball. E questa la dedico a tutti voi che siete in ascolto.

Allora, avviso un attimino Andrea, non scappare, perché poi ci sarà una canzone per te. Quindi mettiti comodo, rilassati, perché dopo questa bellissima voce di Adele arriva un'altra bella canzone che so che a te piace.

auguro la buonanotte con un grosso abbraccio alla nostra carissima Cami. Grazie per essere stati in nostra compagnia e una risentirci presto. Ciao ciao Cami!

Ed eccoci arrivati alla canzone per il nostro Andrea. Sì, Andrea, è quella che pensavi. È Bon Jovi con Always.

Buonasera e benvenuto a Claudio, e ringrazio il nostro Andrea che questa bellissima canzone la vuole dividere con tutti noi amici di Radio Sole Luna. Grazie Andrea.

Allora, rileggendo tutti i nomi di voi che siete in chattina, mi è venuto un dubbio. Non so se ho salutato l'amica Patrizia, allora la saluto ora, se così non fosse, e per farmi perdonare le dedico questa canzone, i Fools Garden con Lemon Street.

Ciao Alexito, benvenuto in console, ci sono io, parti a farvi compagnia fino alle ore 22, dopodiché arriverà lei, arriverà Rita.

gitana ed ora passiamo a un po' di musica italiana. Serena Brancale e Delia e Levante con Al mio paese.

Alexito, si balla qui su Radio Sola Luna ed ora continuiamo a ballare con i Bomba Dash ed Alessandra Amoroso, Mambo Salentino.

Continuiamo con le nostre dediche, questa volta per i nostri amici con il birillino bianco, Cesare Cremonini con Grey Goose.

e la nostra DJ Jessie si associa. E anche la nostra Rita si associa.

Ragazzi, però questa canzone la voglio dedicare anche alla nostra DJ Strega, anche se in questo momento probabilmente non ci sta ascoltando. Per te, carissima Angelina.

Ed ecco qui la canzone per il nostro simpaticissimo DJ Giuseppe, che è sempre alla ricerca di una miliardaria. Per te, Giuseppe. Irighiera, no tengo dinero. Mi sa che devi cercare parecchio.

Allora ragazzi, boh, basta, io non tengo di nero, ma il nostro DJ Giuseppe ne tiene parecchio, quindi basta cercare la miliardaria per il nostro DJ Giuseppe. E continuiamo con la musica, ora che va in dedica ai nostri Owe, Camila Cabello con

aumentiamo un pochino il ritmo della musica con Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito.

Passiamo ora a una canzone del Sanremo 2024 con Clara, che ci fa ascoltare Diamanti Grezzi.

facciamo ora un'altra dedica. Sì, questa è per Sciacchi e Micione, Blanco e Mina, con Un briciolo di allegria.

Allora, adesso però voglio fare una dedicata alla DJ che verrà dopo di me, quindi alla nostra carissima Rita. Per te, cara Rita, ho scelto questa bella canzone, un po' datata, ma bellissima, secondo me, Frank Sinatra con Blue Moon.

Come avevo detto, ho fatto un gran minestrone di musica questa sera. Giuseppe, hai preparato la pasta? Perché il brodo del minestrone è pronto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone, dopodiché i saluti. Bianca Azzei con i Modà, La gelosia.

Ed eccoci arrivati ai saluti. Inizio con salutare i nostri titolari di questa bellissima radio, quindi Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina, ai nostri bottini, e poi salutiamo Daras, Elka, Dionisio, Dottor Step, DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ, Rita, Andrea, Cata, Amalia, Jessy, e poi Cirobecchino, Felix, Alize, Claudio, The Crew, e salutiamo Fenice, Marica, Fati Zero, Alexito, Puma, Carlotta, Rodweiler, Patrizia e Azzurra. Un saluto anche agli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Allora, che dire, grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia, per aver ascoltato la musica che ho scelto per voi, che sperando che sia stata di vostro gradimento. Io vi saluto con il mio consueto kiss, un bacione a tutti quanti e una a risentirci a presto. Allora, Rita, sei pronta? Penso proprio di sì, quindi al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3, buona diretta Rita, ciao a tutti!

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re su Radio Sole Luna.

l'ottimo passaggio della console. Bravissima come sempre. E come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti: Micione, Foxy, Giuseppe, Jessie. E io chiederò, sarò con voi fino alle 23. Chiuderò la serata di Radio Sole Luna.

e saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e saluto Shaki, Micione, Lina, Garas, Elka, Patrizia, poi abbiamo Dionisio, dopo Dionisio abbiamo Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, Patti, bravissima Patti, grazie per l'ottima diretta. Poi abbiamo Dani, Anna, Andrea che ci sta ascoltando, forse. Poi abbiamo Cata, Amalia, Jessie, andiamo ancora più giù. E abbiamo Ciro, poi dopo Ciro abbiamo Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, Moniz, Finis, Felix, poi abbiamo Marica, poi ancora non riesco a leggere, ah Fati, ciao Fati, benvenuta, grazie, Alexito che è andato, penso sia per andare via, Puma, Carlotta, Rottweiler, Azzurra. Che dire, grazie a tutti per la buona diretta, a voi non mi resta che dire buon ascolto.

0: E come sempre il primo brano al DJ uscente, per te Patti, ho scelto Una vita in vacanza, te lo
1: E
0: auguro.
1: fa il
0: Lo
1: cameriere,
0: stato sociale,
1: l'assicuratore.
0: tutto per.

0: facciamo anche la rima, hai visto?
1: Fai l'influencer e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché?
0: Voilà, è arrivato anche Andrea. Benvenuto Andrea.

E adesso la regina delle discoteche, Ivana Spagna, Call Me. Per tutti voi.

E adesso chiudiamo gli anni 80 con questo brano. Wham, waking me up before you go go. Per tutti voi.

E adesso, prima di tuffarci negli anni 90, un po' di dediche. Allora, Renato Zero, Amando Amando. Questo va per Shaki, va per Giovanna Fati.

0: buio sulle scale.
1: È un po' lunghetto, quindi l'ho sfumato. Un bellissimo brano di Renato Zero. Adesso la richiesta piace a Rosa, è l'amore, Mina e Celentano. Io lo dedico a lei, voi dedicatelo a chi vi fa piacere.

Come ultimo brano dedicato, Michael Jackson, Thriller. Questo lo dedico a Amalia, perché so che gli piace Michael Jackson. E voi dedicatelo a chi vi fa piacere.

E adesso tuffiamoci negli anni 90 con l'ombelico del mondo, Jovanotti, per tutti voi. Anzi, lo voglio dedicare di più ai ballerini di Radio Sole e Luna, a Cata, Andrea, Giovanna, Amalia, poi vediamo un po' tutti, vai.

E negli anni 90 non poteva mancare. Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883. Non ricordo se agli oro ho dedicato qualcosa. Se non ho fatto, dedico l'uomo ragno.

sull'uomo ragno, chi sia stato, non si sa. Listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue. E adesso un brano, no, questi sono torinesi, quindi non è un brano straniero. Blue Eiffel 65.

E adesso, What is Love? Hadway, tutto per i birilli. No, lottate ai birilli, quindi tutto per voi.

E adesso ci calmiamo un po' e questa la voglio dedicare a tutte le coppie di Radio Sole e Luna in chat. Mia Martini e Roberto Murolo con me, tutta per voi coppie.

E adesso Gaia, bossa nostra. E questa la voglio dedicare, non ho mai dedicato nulla a Dioniso, a Rottweiler, Azzurra, Carlotta, Fenice, Marica, Moniz. Poi chi c'è ancora? A Tecrov. A loro, la voglio dedicare a

0: capo insieme.
1: E con questo brano io vi saluterò, vi darò la buonanotte. Che si allaga, Safi, la Liguria pure, tu mi piaci tanto.
2: E che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a
1: ore. Scusate, ho sbagliato. Saif,
2: amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io

0: fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce.
1: Ma prego, grazie a te, dottor Step.
0: Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome.
1: No tempo a te e grazie per essere stato qui con noi.
0: Mi piaci tanto, tu mi piaci, tu mi piaci.
1: Su questo brano allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi siate un po' divertiti. E saluto Shaki, Gione, Gina, poi abbiamo Patrizia, Daras, Elka, Donizio, poi abbiamo, vabbè, Dottor Step che sta andando via, Giovanna, Dani, Anna, poi ancora abbiamo Ciro, Felix, Claudio, Tecrov, poi Moniz, Morica, Rosa, poi Carlotta, Rottweiler, Azzurra. Che dirvi, grazie a tutti, grazie Giovanna per la buona diretta e a voi, vi auguro, buonanotte.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu. Per me Parigi sei tu.

0: ci sei tu.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

0: cappello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desemparados, abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi. Ma veramente...

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: scritto alle valline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda, doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

accendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dove potesse far ritornare. Se ci stesse non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse male non lo poteva portare, perché mi manca assai. E solamente rinda una canzone ti posso dire tutto quello che prova a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.